0: Di André Chenier, il Giordano, un D all'azzurro spazio. Franco Corelli, tenor, orchestra d'opera statale di Vienna, direzione di Lovro von Matacic, gravato al vivo nell'opera di Vienna il 26 di giugno di 1960.
1: Empório Musical, um programa de Irineu Franco Perpétuo.

0: E Lucevano le stelle la opera tosca di Puccini con Placido Domingo. Vamos a un piccolo intervallo e già voltamos.
1: Fin di tarde com maestro Júlio Medaglia.